0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de sec.
1: Messe in esame e detenzione per traffico di droga.
2: Dopo l'interpellazione di 6 persone in un quadro di un traffico di droga in Piazza Orientale in Corti, 4 uomini e 2 donne sono state messe in esame. Dopo l'audizione, il giudice di libertà e di detenzione ha deciso di piazzare in prigione provvisoria Sam Cuny e Mohamed Sassaoui. Manon Simon, Fanny Imberg, Emery Guillaume e Soufiane Zegari sono stati lasciati liberi ma sotto controllo giudiziario. Pareti altre persone sono state interpellate ma lasciate libere senza nessun carico ritenuto contro elle.
1: Chiama testimoni dopo l'accidente di Uorgu.
2: Qualche giorno dopo l'accidente accaduto in Antaguatruie di Uorgu, che aveva cagionato un importante ingorgo, una onda verita nell'accidente ha depositato una lagnanza e mandato una diama testimoni in quanto all'implicazione di un veicolo di colore nero con neanche stato identificato.
1: Accesso a usido di Burcaraccia limitato s'estate.
2: Vittima di uso successo usido di Burcaraccia in corre di Avoresta di Bavela e sottomesso a un accesso regolato durante la stadina per via di una sovrafrequentazione turistica e di pericoli che la ripresenta. Oramai è sino al 15 ottobre l'accesso è limitato ai visitatori accompagnati da un professionale qualificato.
1: Processo di un doppio assassino di Porretta a Barula l'accusati.
2: Dopo un mese di processo per il doppio assassino di Porretta, l'accusati hanno potuto esprimersi. Fra lui Christophe Guazzelli, che si presenta come l'autore di Diri, è voltato in una relazione che la lui accusò abuso il suo progetto di vendicanza, in quanto il suo fratello Richard Guazzelli ha ebogato il suo ruolo periferico e ha affermato un essere presente in Porretta.
1: Jacques Moretti, di nuovo inteso da giustizia svizzera.
2: Il proprietario di Ogafello Constellation in corre di l'inchiesta non all'incendio che ha fatto 41 morti in una stazione svizzera di Cramontana durante la notte di Gabuano sarà torno disionato oggi. Una convocazione programmata dopo il riporto di l'audizione prevista aux etabrile scorso in suo dramma Ogopio Moretti si figura fra i principali sospetti.
1: Popolazione carcerale in aumento.
2: Secondo un bilancio di Agancelleria, la popolazione carcerale è in costante crescita, un aumento di 5.000 prigionieri puntato quest'anno per 750 piazze in sopra più a livello nazionale, una tendenza che si risente di non corse che copre già assuvugate da popolazione a mancanza di mesi. Fra elle, l'esempio di un centro penitenziario di Uor che conta 340 detenzioni per 265 piazze.
1: Si parlava di l'attualità sportiva e dell'Assemblea Generale della Federazione Francese di Wallo in Ajaccio.
2: L'Assemblea Generale della Federazione Francese di Wallo si donerà domani al Teatro L'Empire in Ajaccio, una sfida maggiore e una riconoscenza per la Liga Corsa di Wallo che permette di rinforzare la sua visibilità, di valorizzare la sua specificità e fa sente a oggi di territori isolani. Pareti centinaia di partecipanti sono aspettati per l'occasione con tutte le istanze federali che saranno rappresentate.
1: Patrick Videra allo scontro degli educatori.
2: Patrick Videra è stato invitato dall'amigale degli educatori Corsica di all'osteria in De Walter in Luciana che l'allena ora spertudo con gli educatori e bugando fra l'altro la sua esperienza con la squadra di Le Mans che l'ha portato da un nazionale la Liga 1, formato in Corsica, Patrick Videra mantiene una lei affettiva con il ballo corso.
1: Bella Bonifazio accoglie la prima edizione di ACAP 31 Cup.
2: Dopo il successo di Aswan Bonifazio Challenge il mese scorso, l'attualità di Avella si prosegue questa settimana in città di Bonifazio con la prima edizione di A Bonifazio Cup 31 Cup a Bro ad unisce 15 watte di Avella che si affrontano di Boieri sino a domani non ha percorsi stabiliti da Wantai Tipali. Ecco per l'attualità e compiamo coup d'impromateo che decoberto stamane.
1: Torna una mattina appanata, ma usole promette d'essere di ritorno in obo mezzogiorno, anche se qualche nulo persiste in montagna. Sofia Ulibeccio assai forte verso la Valagna, o Gabigurso è o stremo sud, quanto è d'imperatore massimale, vanno da 26 a 29 rai in antaulidurale, 25 a 28 all'interno superiore e tra 20 e 23 rai in i paesi in montagna. Autore mezzo stamone in Cervioni, ad imperatura era 21 rai, a pressione atmosferica di 1012 millibari e un percentuale umida di 79, in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1014 millibari, un percentuale umida di 79 e ad imperatura 23 rai. In Calvi, una temperatura di 21 rai, una pressione atmosferica di 1009 millibari e 70% umida. Infine, in Ajaccio, strada di Sanguinarie, una temperatura di 26 rai, 56% umida e una pressione atmosferica di 1011 millibari.

0: son pregiunato e mamma si ne muore. Perdonami, oh mamma.
1: Dentro a Radio Galbi, cittadella a Radio Semper Fidelis.

0: Radio Galbi Cittadella di Aunour.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.
2: Le più belle canzoni di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.